0: Sì, signor. Quanto gli allava? Ele è il re della stazione.
1: Él vive y quiere escucharte. La oración, la comunicación directa con Jesucristo. Radio La Evangélica. Por siempre, tu radio.